0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Ja, Mami, sie bringt einen Haufen wunderschöne Momente, aber auch Herausforderungen. Genau darüber redet Christine Randra die Woche zusammen mit unserem Moderator von der Minutes Romances, Lucas Battista.
2: Allegra e bondi. Benvenia in las Minutes Romances. Qui Stefan venza nus de discorre sur un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama. La maternitet porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, maer sfidas, müdedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mond, nus müde bel minciadi, ma suvens e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia e vain, da fatto un secondi feint, comienza un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfidas. In quist efna, discorinze nus con nostra giasta, oriunta l'ingiadina, Cristina Rantra, e terella tuna quel bel momento che ella est vanteda d'in quart per la seconda volta mamma. In un'intervista personella, Andrea Quintarola qui Stefna sur da sia esperienza, dalla vita con due difens e dalla sfida da chater un buon equilibrio tra inter famiglia, lavoro e tempo per se svessa. Con vus, Cristina.
3: Per me, era tante mamma un'esperienza fitch, intensa e speziale. Le facce, le più belle, erano in quel momento spiccioli, la fitch preziosa. Cosce le difens in inter te e dicono per la prima volta mamma. Kurzes Wetzel, Agency, Events, als Schwilupir. Und simple meinst, wie sind die Meinungen der Familie? Mein Naturier meinst, und jetzt ist die Natur der Belle. Wie du er mal meinst, die Fitzels. Per esempio, il essere stengel, il non avere più un certo tempo per se svesse, semplicemente è la grande responsabilità

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Ja, Mami sein bringt viele wunderschöne Momente mit sich, aber auch Herausforderungen. Über das redet Christina Rantra diese Woche zusammen mit unserem Moderator von der Minutes Romanches, Lukas Battista. Heute geht es um körperliche und emotionale Veränderungen und wie sie die erlebt hat. Die guten und auch die etwas weniger guten.
2: Allegra e bondi. Benvenia in las Minutes Rumänches. Qui Stefan venze nus de discuore sur un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scumama. La maternitet porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, müdedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mond, nus müde bel minciadi, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia e vain, da fatto un secondi feint cumains in nov capitel con novas experiencias e novas sfidas. In qui stefna, discurinze nus con nossa giasta oriunta lenciadina Cristina Rantra e terella tuna que pel momento usce. Ella est vanteda d'in cuort per la seconda volta mamma. In un'intervista personella, ans rea quinterola qui Stefna sur da si experienza, dalla vita con duas difens e dalla sfida da chater un buon equilibr tra inter famiglia, lavur e temper se svessa. Con vus, Cristina.
3: Per me, era tunter mamma un'experienza fitch, intensa e speziale. Las faccias, las più bellas, eran quels moments pitchens, la fitch preziosa. Cosce si fens in inter te, ed egen per la prima volta mamma, cosce svezzels egen i fens a svilupper, o simplemente il sentimento della famiglia. Ma naturalmente non è di una tutta bella. I due momenti difficili, per esempio, il essere stengel, il non avere più certo tempo per se stesso, simplemente è la grande responsabilità che sono vostra. Specialmente il comandamento può che essere emozionalmente più intensivo, ma è che è preciso questo mix da questi momenti belli, bellissimi, e questi momenti difficili, fremd von dir ist die Experienza aus der Weihre und aus der Spezielle.
0: Las Minutas Romances.

Venglia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza